0: sei.
1: Yes.
0: I disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
1: E diciamo pure say, more più umani rispetto than those a quelli che noi uomini e donne segnati dal peccato possiamo concepire e realizzare.
0: Perciò,
1: thus,
0: ecco l'appello quanto mai attuale
1: del
0: profeta,
1: abbandonare le nostre vie distorte
0: e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo,
1: in the Gospel,
0: le parabole di Gesù descrivono la realtà di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare,
1: we hear the story of the laborers called to work in the vineyard, some for a full day, some for only a few hours, and some only as the sun was setting. But the heart of the parable lies in the moment of payment, when the landowner keeps his word to the workers, hired at the first hour and pays them as agreed. Yet, because he wants them to see his goodness and right before their eyes, he treats the last one in the same way. One detail especially should not escape our attention. The landowner gives the steward a specific order that the workers are to be paid, beginning with the last and then going to the first. The negative reaction of those who had worked all day could easily have been avoided.
0: Invece
1: it was
0: è voluta,
1: intentional, however, because the revelation of God's goodness is for everyone, not just for a few.
0: Dio ha vie
1: God
0: diverse,
1: has different ways
0: nuovi,
1: and fresh ideas,
0: per coloro che
1: even for those
0: i primi,
1: who consider themselves to be
0: di
1: first and believe they have earned what they have
0: di aver
1: and that
0: i
1: they deserve the results
0: raggiunto
1: that they have achieved.
0: Tutti invece
1: instead,
0: guadagniamo
1: we all gain joy,
0: intelligenza
1: wisdom,
0: e futuro
1: and a better future
0: quando la legge dell'amore
1: when the law of love interrupts
0: quella del calcolo,
1: that of calculation,
0: della
1: when
0: misericordia
1: the experience
0: allarga
1: of mercy
0: quella del merito,
1: broadens that
0: il dono
1: of merit,
0: della pace
1: and when the gift of peace
0: la rivalità
1: suspends rivalries and brings us closer in gratitude. Brothers and sisters,
0: è una grazia essere
1: it is indeed grace
0: di Dio,
1: to be God's co-workers,
0: lavorare nella
1: to labor
0: sua vigna,
1: in his vineyard,
0: servire
1: to serve
0: il suo
1: his kingdom
0: regno
1: of justice
0: di giustizia e di
1: and
0: pace.
1: Peace.
0: Non c'è spazio
1: there is no room
0: per
1: for envy
0: e la divisione
1: or division
0: là dove
1: where
0: rompe
1: God's
0: la novità
1: newness
0: di Dio
1: breaks forth.
0: Cerchiamo
1: therefore,
0: dunque il Signore,
1: let us seek the Lord
0: si fa trovare,
1: while he may be found.
0: Invochiamolo
1: let us call upon
0: vicino,
1: him while he is near.
0: Le vie di
1: let us abandon crooked paths
0: iniqui
1: and wicked thoughts.
0: Guardiamo
1: let us look
0: alla nostra
1: to
0: Madre
1: our most holy Mother,
0: è creatura
1: for
0: come
1: she
0: noi,
1: is a creature like us,
0: ma è senza
1: yet
0: macchia,
1: without blemish.
0: Perciò ci
1: thus
0: aiuta
1: she can help
0: a
1: us hope
0: in, Dio
1: in God
0: e ad
1: and to entrust
0: alla sua
1: ourselves to his mercy
0: così che
1: so that his ways may become our ways
0: vie, e
1: and
0: i suoi
1: his thoughts become
0: i nostri pensieri. Angelus Domini, nunziavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

0: nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
0: Udine efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeterna, dona eis Domine,
0: ex perpetua nuntia eis,
1: requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: ex nunc et usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui feci caelum et terra.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: There we are. We've just received the Apostolic Bull's blessing from the Holy Father. Earlier he gave a short reflection on the Gospel readings of today and exhorting us.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: by the word of God,
1: seguo con grande preoccupazione
2: I am following
1: la crisi umanitaria
2: worrying,
1: in atto in alcune zone della Somalia,
2: the
1: dove
2: humanitarian
1: episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini.
2: The failure of rain in the last few weeks, the suffering of
1: affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
2: You're making a special humanitarian appeal for aid
1: il mio saluto
2: to
1: a tutti voi, romani e pellegrini.
2: 6.5 million people in Somalia are facing humanitarian crisis.
1: Benvenuto al vescovo e ai fedeli della diocesi di Terunia in Polonia,
2: and now
1: che visitano in Italia
2: pilgrims who are here
1: i
2: in
1: luoghi
2: the square
1: dei miracoli eucaristici,
2: for the Angelus.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovacchia.
2: Pilgrims there
1: saluto
2: from Slovakia,
1: i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma.
2: The new Jesuit
1: il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati
2: in Verona,
1: per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
2: To learn from history so that we do not repeat
1: carissimi,
2: the tragic
1: vi ringrazio di essere venuti.
2: Of the past.
1: Buona domenica a tutti.
2: And welcoming everyone and wishing everyone a happy Sunday. I was just saying that earlier Pope Leo was making an appeal for humanitarian aid to a crisis that is unfolding in Somalia that is going to affect 6.5 million people, already affecting 6.5 million people. Consecutive failures of rain and violence, internal violence, are the drivers of this humanitarian crisis. And that brings us to the end of this Sunday's Angelus on 20th September 2026, 25th Sunday in Ordinary Time. Thank you for being part of this broadcast. I'm Father Paul Samasumo. On behalf of Vatican News, thank you to our technicians and directors of these transmissions, and of course, our official partners, EWTN Television, Radio Maria in the United Kingdom, Salt and Light Television, Catholic Television of San Antonio, Texas, Catholic Faith Network in America, Shalom World Television, Shekinah News India, Luminous Radio India. Enjoy the rest of your day, the rest of your evening. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.